d'iscra galanna e da Savogna. Troie bilogies, tratigus, ipas pistes, oblachigus, tus dibanistes, tatibanatus, tus alpictes geta chrysa cubiatus. Asse putrelenete, namma sai parassima, ti saresi viladito massima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomides. Gli aftosti varavuai, in avarchia lasun chroma, o tal vlepun fallen a me annich toto stoma.

Se pania i carivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, aleftikosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa ne toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o recor. Calmerixi, scatole, birasi, adromito scalpasi,

Non se paria di cariva di meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. I tane cortati, veni carriga di calatti. Che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.